0: ki che. Si si vi shogun da sha para ma svan ma shvan di
1: gurudeva ki che.
0: Nanem Bhagavan ki chai. Tisi Vishwagandha Shaparama Swami Maharshi Ranji Guru Dev ki chai.